0: Cecilla Celle, tra-la-la-la-la-la-la, latticiante in quelle, tra-la-la-la-la-la-la, tu nel cinzanelli, quel muscino coffe di te, u tolci caste glase, rubine la finale. O stan, o tolli stimfar aere, di pen, alla feine, di pen, alla feine.
1: Sostan, sostan, sostan.
0: Bei es gibt mit Anne Kern, Anne Kern, du denkst in das,